Mine va cari poca orgogna, nega fava come fichon. Vine va cari poca orgogna, nega fava come fichon. Memma nel lignan gillina, stava a tattravesa, con vitina

Vini bacca di porca ungogna, nega fava come piscia. Vini bacca di porca ungogna, nega fava come piscia. Ma di fuoco